0: Germany. Gemini One, the big one. Big survivor.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
2: Con Andrea e la Fabi.
1: Breakfast su Gemini One, the big one.
0: You are listening to
3: Radio Gemini.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, The Big

0: Gemini.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni, solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo? Quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70 al synth pop e l'hip hop degli 80 fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gemini. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Speedy One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.
3: Eccoci qua, puntualissimi. Ciao a tutti da Stefano Riva. Benvenuti su Radio Gemini. Si parte con il nostro appuntamento quotidiano con i successi anni 80 e 90. Apre l'appuntamento Arcadia con Election Day, poi Bon Jovi, Midnight in Chelsea e Aretha Franklin featuring George Michael, I Knew You Were Waiting.
2: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: Lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Quanta bella musica nel nostro appuntamento del martedì su Radio Gemini con la Dance Machine. Abbiamo iniziato da pochi minuti e desidero salutare e ringraziare di cuore tutti coloro che hanno già inviato un messaggino alla nostra linea WhatsApp. Ora tocca ai Boyzone, Picture of You, poi Bananarama, Venus e Britney Spears con You Drive Me Crazy.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, appuntamento della Gemini Dance Machine in questo bel martedì in vostra compagnia che continua con Barbie Barabba, Cici Peniston Finally e Bee Gees You Win Again.
3: Gemini Dance Machine.
4: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
4: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Su Radio Gemini a quest'ora l'appuntamento bello dinamico, bello disco della Dance Machine, che nei prossimi minuti ci farà ascoltare altri tre grandi brani. Ripartiamo con lei, Cher, The Shoop Shoop Song, poi Belinda Carlisle, Circle in the Sand, e Chic, Chic Mystique.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Billy Joel aprirà l'ultimo blocco a disposizione di questo martedì con il suo successo We Didn't Start the Fire. A seguire CJ Lewis, Sweets for My Sweet e Billy Ocean, Caribbean Queen. A tra poco per i saluti finali.
0: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Night Dance Machine.
1: Si chiude così questo bel martedì passato insieme. Da Stefano Riva è davvero tutto. A domani, ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Gemini. Gemini One, the big one. This is the right time.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
5: Listen our podcast.
2: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
0: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
0: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: The biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 26 minuti.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini.
1: Amore, sei in ritardo.
2: No, sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
2: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
0: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:02.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini.
4: Scattata nello stretto di Hormuz l'operazione USA Project Freedom, aperto un corridoio sicuro, afferma Washington, colpite 6 lance iraniane, ma Teheran smentisce tutto, su Abu Dhabi piovono 4 cruise iraniani, tutti intercettati. Trump si dice certo di aver evitato la terza guerra mondiale, ma anche molto insoddisfatto dei negoziati con Teheran, accordi in tempi brevi, avverte, o la guerra riprenderà. Crisi iraniana, guerra in Ucraina, immigrazione, alcuni dei temi al centro del vertice di Yerevan della comunità politica europea, circa 50 i leader presenti, ospite d'onore il Canada. Alle battute finali l'inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Oggi saranno ascoltate come persone informate sui fatti le sorelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani sarà la volta del fratello e soprattutto di Sempio. Serie A, l'Olimpico in uno dei due posticipi della 35esima giornata. La Roma travolge la Fiorentina per 4-0 e si porta a -1 dalla zona Champions. Nell'altra gara allo Zini, la Lazio supera e rimonta la Cremonese per 2-1. Ed è tutto, una buona giornata da Barbara Salandri.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, l'augurio di un buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in nostra competenza. Attenzione però a un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra La Tisana e il bivio per la A28. E parliamo proprio della A28 Portogruaro-Conegliano, perché vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige, con un suono perfetto, senza interferenze.
3: Qui io sono, potete ripetere.
2: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
4: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: E anche un buon digestivo a volte serve di prima mattina. Buongiorno Geminiani, buongiorno Geminiani. Buongiorno Fabi.
3: Ciao Jack, buongiorno. Questa mattina ho fatto un po' di coda nel parcheggio che è grandissimo. Sì. Perché c'era una persona che non riusciva a parcheggiare. È grande il parcheggio.
2: È grande il parcheggio, è grande anche la macchina, ma soprattutto.
3: Non la mia.
2: No. Ma soprattutto è un grande puntini.
3: Però dopo mille manovre che ho rischiato di prendermi, non capivo se eravamo a cosa, alle sagre ci sono, cosa sono le
2: autoscontri, no?
3: Non capivo se voleva cecchinarmi a tutti i costi. Comunque va bene, buongiorno Geminiani, giro saluti in questo martedì. Il buongiorno ci arriva dalla provincia di Udine, ciao Sandro. Salutiamo anche Andrea direttamente dall'edicola di Mellaredo, anche lui già collegatissimo. E poi salutiamo anche Massimo che ci manda il buongiorno e adesso siamo pronti per sentire il nostro mitico Mattia che ci dà qualche indicazione.
4: Buongiorno! Martedì 5 maggio 2026, Sant'Angelo. Auguri. E ricordate, auguri, la vita è una prova, ma bisogna fare un mucchio di tentativi per riuscire. Ciao!
3: È vero.
2: E anche qualche sforzo a volte.
3: E tu non ti sforzi, ciao.
2: No.
3: Per me sono io.

0: Carbonara, la Coca-Cola per il routine dopo la carbonara, perché è impegnativa.
1: Io invece ho due birrette gentilmente offerte da Luca Fè, che naturalmente salutiamo e non vedo l'ora di metterle in fresca alla prima occasione, assaggiare.
0: Non nel frigo.
1: No, perché scoppiano secondo me.
0: Abbiamo l'unico frigo al mondo che non refrigera.
1: No, congela.
0: Neanche congela, cioè proprio temperatura a meno, allo zero assoluto praticamente. Inserisci la lattina, dopo due secondi è già congelata.
1: Proporrei di inserirlo qui nello studio, così quest'estate al posto dell'aria condizionata
0: apriamo. Esatto.
1: Sì, siamo a posto.
0: Siamo a posto, veramente.
1: Diamo il buongiorno anche a Barbara, che passa per un saluto veloce. Buona giornata. E poi, siete curiosi di sapere come sarà il tempo? Noi abbiamo un esperto che ci dà un po' di informazioni.
2: Buongiorno amici di Radio Gemini, la prima pioggia di maggio è arrivata, come previsto, già sul Veneto occidentale, nel veronese, e si accinge ad arrivare verso il padovano.
0: Ecco.
2: E pian piano durante la giornata bagnerà quasi tutto il Triveneto. Temperature comunque tra i 17 e i 18 gradi, complice comunque la ventilazione da sud sud ovest. Attenzione nel pomeriggio, possibilità di temporali a macchie di leopardo, che potrebbero essere anche una certa intensità, spesso sul Vicentino e tra Veneto orientale e Friuli. Quindi oggi ombrelli a portata di mano. Domani ancora instabilità, specie al mattino, perché il vento poi di scirocco sarà in aumento e porterà ancora altre piogge. Insomma, una due giorni dal tempo capriccioso, e vista la siccità dell'ultimo periodo, ci può anche stare. Buona giornata a tutti.
1: C'era della siccità. Notavi della siccità?
0: No, ma poi sai com'è? Ogni anno è sempre quello. Quando piove troppo.
1: No, perché
0: piove troppo e la frutta, la verdura aumenta. C'è la siccità, è troppa siccità e la frutta aumenta, la verdura aumenta. Tanto comunque.
1: Un po' di pioggerellina ci sta.
0: Ci sta. Andiamo a sentirci Lily Allen adesso. E questa è Not Fair.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seccina e negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.

0: Bang con Can't Take My Eyes Off You. Allora, ho provato a chiamare il check, vediamo se arriva. Intanto saluto nuovamente il nostro amico Luca Fè, perché prima l'avevamo salutato ma forse non era ancora collegato, e lo ringraziamo anche per, insomma, le birre che gentilmente mi ha donato. Adesso la prima occasione, naturalmente avremo modo anche di assaggiarle. Intanto oggi è il compleanno di un nostro carissimo geminiano. Sì, è vero, io già avevo fatto gli auguri naturalmente anche via social, e oggi lo sentiamo. Giustamente si è preso anche un giorno di riposo.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno alla Fabi, buongiorno al check. Ebbene sì, oggi una bellissima notizia. Oggi Guido il Tristin compie i primi suoi 60 anni. Qualcuno di voi lo sapeva già, ha già fatto la spia. Ebbene sì, divento un po' più vecchio, va bene così. Ma oggi mi sono preso un giorno di pausa, così sono a casa, mi sono fatto un bellissimo regalo. Ciao ragazzi, da Guido il Tristi, ciao cari, buona giornata a tutti voi. Ciao.
0: Ciao Guido Auguroni, davvero di cuore.
2: A parte che i 60 sono i new 40.
0: Bravo,
2: quindi
0: è vero.
2: Insomma, siamo giovanissimi ragazzi. Oh, bene, bene.
0: Mi piace molto la t-shirt.
2: Sì.
0: 60 anni e non sentirli con la scimmietta, con le dita.
2: Esatto, bene.

0: Biagio che è tornato, con nuova musica. È un sacco di concerti, tra l'altro. Vedremo.
1: Gemini, buongiorno. Martedì brief con qualche nuvoletta e qualche goccia d'acqua. Traffico bloccato, ma non è un mio problema perché di tangenziale stamattina non faccio uso. E vabbè, raga, buona giornata, buon lavoro, ciao.
0: Ciao Albi.
2: Anche Madonna è tornata, che è uscita con un nuovo singolo.
0: Madonna non è mai andata via.
2: Sì, Madonna è praticamente eterna.
0: C'è sempre.
2: C'è sempre.
0: All tour.
2: Metteranno un cartonato fra un po', ma ci sarà sempre.
0: Sempre,
2: Madonna.
0: Sempre.
2: Dai che ci siamo, manca poco al Gemini Box. Mi raccomando, quando inviate le vostre richieste, firmatevi, perché altrimenti la Fabi... No. Cioè, è lì che proprio fa no.
0: Se c'è
2: no.
0: Spazio, forse.
2: Forse. Esatto. No, perché abbiamo sempre piacere di sapere appunto chi è che ci richiede le canzoni. 351-678-6611. Se poi ci mandate un vocale, sempre con la firma.
0: Certo.
2: Noi siamo felicissimi, va bene?
0: Quindi, se avete quel motivetto che vi gira in testa, questo è il momento giusto per richiederlo a Radio Gemini, perché manca poco. Qua Gemini Box, un messaggio, come diceva il check, di testo oppure una nota vocale che ci piace molto, solo utilizzando WhatsApp e mettendoci una firma.
2: E adesso la grande musica dei Temptation, questa è Treat Her Like a Lady.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day. In every way.
3: Sono le 9:02.
0: Spot.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Una buona mattinata e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnala ancora un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e il bivio per la A28 Portogruaro-Pordenone in direzione Venezia. Attenzione percorrendo questo tratto autostradale e sempre in direzione Venezia sulla A4 code a tratti per traffico tra la Tisana e Sandora di Piave. Sulla tangenziale di Mestre si rallenta per traffico tra Venezia e la rotatoria Castellana in direzione Trieste e in direzione Milano si viaggia già rilento tra la rotatoria Castellana e la statale 309 Romea. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano code per traffico tra Villotta e Cimpello in direzione Conegliano e a tal proposito vi ricordo che fino alla mezzanotte del 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Tornando invece sulla A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, vi informo che dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e in stradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e a più tardi. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre. Radio
1: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Mini Flashback.
1: All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Ciao Fabi, ciao Check. Mi piacerebbe ascoltare il brano All Night Long di Lionel Richie. Ciao e grazie. Un abbraccione da Cristiano.

0: roba qua, Jethro Tull con Locomotive Breath.
1: E così abbiamo accontentato anche l'amico Igor, che ha scelto per oggi questa bella canzone. Mandiamo un saluto anche all'amico Checco, che ci manda un messaggio da Bolzano. Sole zero, cielo chiuso, due palazzi, c'è un'immagine. Vabbè, un po' così, insomma, in questi giorni. Portiamo
0: dai, aspettiamo
1: pazienza.
0: Giorni migliori, dai.
1: Assolutamente sì. C'è ancora un po' di spazio per le vostre richieste all'interno del Gemini Box. 351-678-6611 è questo il numero che potete utilizzare per partecipare a questo appuntamento. Messaggio di testo, nota vocale, firmatevi. Allora, ci stiamo per spostare, caro Check, in quella di Marino di Piave per accontentare Marco. A seguire andremo invece a Belluno per accontentare l'amica Alberta.
0: Alberta, allora, pronti e carichi con i Guns N' Roses, che è Paradise City, e poi Mariana con Talk About Love.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno geminiani, qui a Udine tutto a posto, nuvoloso, proprio adesso non piove. Allora io vorrei sentire una canzone, sai, c'è anche quella, tu vai in magazzino, entra, vai in fondo, proprio l'ultima canzone, quella in fondo, nell'angoletto, in fondo scuro, voglio sentire quella. Grazie, Cristian del Principato.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Fabi, check, sono Tiziano e se avete ancora uno spazio mi piacerebbe ascoltare When Tomorrow Comes degli Eurythmics. Ciao, buona giornata.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Radio Gemini.
10: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Grassetto. Ristorante Il Benexino, a Padova in via San Fermo 45.
1: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.
2: Ciao Fabi, ciao Jack. Ieri giravo in macchina con l'aria condizionata accesa. Oggi ho riscaldamento acceso. Il tempo d'altronde è rimasto da sposare, proprio per fare quello che vuole. Vabbè, volevo richiedere la canzone The Summer is Magic di Playa Itti, mi sembra. Ciao, un bacio a tutti. Dimenticavo, sempre Cristina da Treviso.

0: immagino andare a Dubai. Lo sapevi che a Dubai ci sono i distributori di lingotti d'oro?
1: Certo, visti, perché ci sono stata un po' di anni fa, quindi ci sono stata. Adesso non ho neanche guardato, però li ho visti, sono rimasta un attimino così. Però dobbiamo salutare un nuovo giminiano che ha richiesto proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato. Si chiama Marco, ci ascolta da appena 2 mesi, ha scritto nel messaggio, però non ha più cambiato stazione.
0: Grazie,
1: questo ci fa piacere.
0: Grazie
1: anche
0: Marco
1: della richiesta.
0: Grazie. No, poi sto pensando, non so se siano veri o meno, sai che quando vai, che so, al mare ci sono i posti dove ci sono i videogiochi eccetera, e ci sono quelle macchinette che infili il gettone, c'è una specie di ruspa dove poi
1: la ruspa è bella, la manina
0: insomma, quella cosa lì. So che a Dubai, non so se sia vero, ci sono queste teche in vetro con un buco, tu infili il braccio e dovresti prendere il lingotto e tirarlo fuori.
1: Non ricordo. No, io ero andata in quei 6 mega centri commerciali dove in uno vedevi la gente che sciava, quindi potevi andarlo a fare.
0: Beh, oppure... allora se sciano, figurati te se non c'hanno un affare del genere.
1: Però io ero rimasta così, ho detto: ma come stanno sciando? Ma sciava enorme,
0: discese la
1: neve, bellissimo. E non solo, perché poi c'erano un sacco di attrazioni, quindi tu perdevi le giornate così. Di 6 giorni, sembrava di essere a un Gardaland.
0: Sono quei famosi villaggi turistici in posti sperduti dove non ti fanno assolutamente uscire e ti organizzano le intere giornate, dove non puoi scappare praticamente. È così.
1: Guarda, era bellissimo.
0: Va

so chi c'ha ragione e chi no. Sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: Cova è pieno.
1: Allora, la mia classifica personale, sì, liga
0: sopra.
1: Secondo c'è Piero.
0: Sì.
1: E terzo c'è Giova.
0: E Giova.
1: Com'è elegante.
0: Guarda com'è elegante l'editore, ragazzi, mamma mia.
1: Non
0: si
1: era
0: vede
1: così elegante stamattina.
0: Che è stato in televisione, si vede proprio.
1: Dovremmo mettere uno scalino. Così.
0: Oh, mi abbasso ieri.
1: È troppo alto il check, sì.
2: Veneto, sarebbe il mandolone.
1: E quindi io cosa sono, la mandolona?
0: Perché è alta anche la Fabia, scusa.
2: Appunto, la mandolona, anzi la...
0: Vabbè, cosa volevi dire? No,
2: no,
0: mandolona, no. Mandolone, no?
1: Guardami.
2: Però devi riconoscere che mi sono fermato.
1: Bravo.
2: Paurina,
1: No, Paurina. Io sono serena, però.
0: Allora, con l'editore qua di fianco, siamo arrivati al termine. Ci risentiamo domani, sempre a partire dalle ore 7.
1: Sì, con il nostro breakfast. Quindi vi auguriamo un buon proseguimento dalla Fabi.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata dalla nostra redazione, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia Trieste, tra Latisana e Sestino di Livenza in direzione Venezia, code sulla A4 Venezia Padova tra Spinea e la A13 Bologna Padova in direzione Milano, A28 Porto Gruaro Conegliano code per lavori tra Pordenone Sud e Cimpello in direzione Porto Gruaro e in direzione Conegliano per lavori code tra Villotta e Cimpello. Vi ricordo che fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio sulla A28 resteranno chiuse le rampe di uscita e di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. A57 tratto di competenza CAV dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Traffico deviato verso la stazione autostradale di Spinea e in stradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it. Gemini.
7: Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
8: I'm taking it round the wow wow wow wow wow wow. The wow wow wow wow wow wow.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia Trieste code a tratti per traffico intenso tra La Tisana e San Donato di Piave in direzione Venezia. Sulla A4 Padova Venezia si rallenta per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13 Bologna Padova in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

hai in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gemini. Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1970

I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili. We're gonna do a song that you never heard before. E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2005, Bob Sinclair, Love Generation.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: È mezzogiorno e un minuto.
3: Spot. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovamente un saluto a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste, coda a tratti per traffico intenso tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Attenzione alla pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradato per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: che hanno scalato le classifiche.
1: Vi aspetto tutte le sere
0: alle 20 a Gemini con It's Parade Stories.
2: Adesso, geminiani, alzate il volume a palla. Per la prossima mezz'ora, Radio Gemini vi fa ballare con la migliore musica anni 70, 80, 90. Gemini One, The Big One.
3: Gemini Fly Mix. Codice volo 7080. Pilota Massi Taskin DJ.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Gemini One, the big one.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Torna a segnalare code a tratti per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste tra Latisana e San Donà di Piave in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano fino alle ore 24 di sabato 9 maggio resteranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori, svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
2: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia, in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.
3: Zwei Polizei, drei, vier Grenadier, fünf, sechs alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
4: Noi siamo.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
6: Con Andrea e la Fabi.
5: Breakfast su Gemini One, the big one.
7: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era Time for Hits. On the blind side and down the back ways, the roots of sadness grow. When you can't get what you need, you

0: L'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Gemini.
2: Spot.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Gemini.
6: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Cessalto in direzione Venezia. Prudenza per la pioggia segnalata su parte dei percorsi di nostra competenza. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani, dopodomani, martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, verrà chiuso il tratto compreso tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea e instradato nuovamente in autostrada alla stazione di Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Raccomandiamo la massima attenzione alla guida e vi auguriamo un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
3: Listen our podcast.
2: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
3: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
2: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
3: Rewind and play again.
2: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
4: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
5: Radio Gemini.
4: Gemini Mega Mix.
6: Gemini
4: Storia della musica. Un concentrato di successi. Mixata da Massimo Artusi.

Domani alla stessa ora, ma solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini.
1: Siete pronti ad alzare il volume? Gemini al 90. Il meglio della musica anni 90. Solo qui. Solo qui su

Gemini a 90. Gemini a 90. Da cantare, da ballare, il meglio della musica anni 90 su Radio Gemini One. The Big One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Venezia-Trieste segnaliamo code per traffico intenso tra Latisana e Cessalto in direzione Venezia. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano si verificano code per lavori in corso tra Cimpello e Pordenone centro commerciale in direzione Conegliano. Ricordiamo che per chi viaggia verso la 4 proprio per lavori si viaggia con uno scambio di carreggiata tra Pordenone centro commerciale e Azzano Decimo e conseguente corsia di sorpasso chiusa nello stesso tratto sulla carreggiata opposta. Inoltre, fino al 9 maggio rimarranno chiuse l'entrata e l'uscita di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Vi anticipiamo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle ore 18 di domenica 10 l'entrata di Brescia Est rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi viaggia verso Milano. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Ci sono canzoni che non passano mai, perché ogni volta riportano con sé un ricordo. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini c'è Hit Parade Stories, con la conduzione di Valentina La Rocca. Un viaggio tra musica, film, spot, immagini e storie di un'epoca che non smette di emozionare. Le hit di ieri, i ricordi di sempre. Hit Parade Stories, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: tutti uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Spot.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico è momentaneamente bloccato con conseguenti code tra il bivio per la 34 Villesse-Gorizia e Palmanova in direzione Venezia a causa di un incidente. Nella stessa direzione, ma per traffico intenso, segnaliamo code tra Latisana e San Donà di Piave. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, a causa di lavori in corso, si verificano code tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale in direzione Conegliano. Vi informiamo inoltre che questa notte e nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso per lavori il tratto stradale tra l'allacciamento con la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. La fascia oraria dei lavori va dalle ore 22 alle ore 5:30 del mattino successivo. Il traffico sarà deviato verso Spinea. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution.
1: Revolution.

0: Baby.
1: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine.

0: Arcadia con Election Day, poi Bon Jovi, Midnight in Chelsea e Aretha Franklin featuring George Michael, I Knew You Were Waiting.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Quanta bella musica nel nostro appuntamento del martedì su Radio Gemini con la Dance Machine. Abbiamo iniziato da pochi minuti e desidero salutare e ringraziare di cuore tutti coloro che hanno già inviato un messaggino alla nostra linea WhatsApp. Ora tocca ai Boyzone, Picture of You, poi Bananarama, Venus e Britney Spears con You Drive Me Crazy.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo.
8: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva, appuntamento della Gemini Dance Machine in questo bel martedì in vostra compagnia, che continua con Barbie Barabba, Cici Peniston Finally e Bee Gees You Win Again.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Su Radio Gemini a quest'ora l'appuntamento bello dinamico, bello disco della Dance Machine, che nei prossimi minuti ci farà ascoltare altri tre grandi brani. Ripartiamo con lei, Cher, The Shoop Shoop Song, poi Belinda Carlisle, Circle in the Sand, e Chic, Chic Mystique.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Billy Joel aprirà l'ultimo blocco a disposizione di questo martedì con il suo successo We Didn't Start the Fire. A seguire CJ Lewis, Sweets for My Sweet e Billy Ocean, Caribbean Queen. A tra poco per i saluti finali.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Si chiude così questo bel martedì passato insieme. Da Stefano Riva è davvero tutto. A domani, ciao.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 18 e un minuto.
2: Spot.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
12: Aspetta un attimo.
2: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Torniamo a segnalare per incidente la chiusura della 4 Venezia-Trieste verso Venezia tra l'innesto con la 34 e Palmanova, con conseguenti code a partire dalla barriera di Trieste-Lisert. Sempre di conseguenza è chiuso sulla A34 lo svincolo di immissione in A4 verso Venezia, con code a partire da Gradisca. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano per lavori si verificano code verso Conegliano tra Cimpello e Pordenone Centro Commerciale, in direzione opposta tra Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Sulla tangenziale di Mestre verso Trieste code tra Terraglio e il bivio per la A4 a causa del traffico intenso. In direzione Padova si viaggia in coda tra Castellana e la rotatoria Marghera. Torniamo in A4 nel tratto Padova-Venezia verso Trieste, rallentamenti tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Restate all'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Gemini.
7: Radio Gemini.
6: Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Playing

Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Gemini
2: Spot.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Gemini.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo appuntamento, torniamo a segnalare la chiusura per incidente della 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia nel tratto tra l'innesto con la 34 e Palmanova, con code a partire dallo svincolo di Redipuglia. Inoltre, a causa del traffico intenso, proprio a Redipuglia, in uscita in direzione Trieste, si verificano code. Sulla 34 Villesse-Gorizia, in conseguenza all'incidente in A4, è chiuso lo svincolo di immissione in A4 in direzione Venezia, con code a partire da Gradisca. Sulla 28 Portogruaro Conegliano verso la 4 code per lavori tra Pordenone Centro Commerciale e Cimpello. In direzione Conegliano code tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale. Sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste il traffico intenso provoca code tra Terraglio e il Bivio per la 4. Inoltre si verificano code in direzione Padova Milano in uscita allo svincolo di Terraglio e tra Castellano e la rotatoria Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo.
9: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto. Riaperta la 4 Venezia-Trieste, chiusa nelle scorse ore a causa di un incidente verso Venezia tra il bivio per la 34 e Palmanova. Si stanno quindi smaltendo al momento le code che si sono formate in A34 Villesse Gorizia verso la 4 tra Gradisca e il bivio per la 4 stesso. Sulla 28 Portogruaro Conegliano a causa di lavori si verificano code in entrambe le direzioni nel tratto tra Azzano Decimo e Pordenone Centro Commerciale. Ricordiamo che proprio a causa degli stessi lavori fino alle 24 di sabato 9 maggio restano chiuse le rampe di uscita e entrata allo svincolo di Cimpello in direzione Portogruaro, come svincoli alternativi Pordenone Centro Commerciale e Azzano Decimo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.
1: 1993.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
1: Un nuovo appuntamento con Hit Parade Stories qui a Gemini. È la nostra serata, è la nostra ora. Tocca alla sottoscritta, alla Vale, accompagnarvi per 60 minuti indietro nel tempo con la musica, ma anche un po' con le chiacchiere, perché questa sera parleremo di grandi gruppi dai Pink Floyd alle TLC e alle Pussycat Dolls.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

quando ascoltavo ed ero una grande fan di questo gruppo. Erano gli anni 90, ragazzi, ero un po' più giovane, un po' più libertina, con meno responsabilità sulle spalle, ed ero un amante delle TLC, questo gruppo R&B più influente di sempre, che, attenzione, ha delle novità. Arriveranno infatti per la prima volta in Italia, Parco della Musica di Milano, per una data unica. Torniamo indietro agli anni 90, sì, io lo farei subito, ragazzi. Loro hanno ridefinito l'immaginario dell'R&B e del pop mondiale, diventando un punto di riferimento per intere generazioni, grazie poi a brani come No Scrub, Waterfall e molti altri, e inaugurando anche una nuova era di rappresentazione femminile fatta di indipendenza, autodeterminazione

0: lunedì 15 giugno 2026 al Parco Musicale di via Enzo Iannacci in quel di Segrate Milano, le troverete in questo imperdibile appuntamento con la loro musica in quel dell'Italia da non perdere. Io ho già i biglietti in tasca.
1: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre. Radio Gemini.
1: Con Valentina La Rocca, Hit Parade Stories.
2: Parlando di ritorni, devo dire che anche le Pussycat Dolls sono tornate con una formazione un po' ristretta e mi spiace leggere che due ragazze non sono state coinvolte e hanno espresso amarezza sui social dichiarando di aver appreso del ritorno dai media e di non essere state coinvolte. A quanto pare adesso è prevista la ristampa di alcuni loro album, ma questa reunion mira a celebrare i 20 anni dal debutto del gruppo, puntando su sound pop nostalgico abbinato anche a nuovi brani. E allora attenzione, perché in questo 2026 il trio dunque ridotto delle Pussycat Dolls tornerà anche con 53 date per un tour mondiale.

0: Parade Stories.
1: Come ultima notizuola vi parlo proprio della leggendaria chitarra di David Gilmour, che è il cantante chitarrista dei Pink Floyd, che ragazzi è stata venduta per la bellezza di oltre 14 milioni di dollari ad una recente asta in quel di New York, diventando così la chitarra più costosa della storia. L'asta faceva parte della collezione di strumenti musicali di un imprenditore e filantropo noto soprattutto per essere stato il proprietario e la amministratore delegato della squadra di football americana Indianapolis. La chitarra, iconica per il suo ruolo nella registrazione di album fondamentali e importanti dei Pink Floyd come The Dark Side of the Moon del 1973 o Wish You Were Here del 1975, ancora Animals del 77, The Hole del 1979, insomma è stata utilizzata da Gilmour per le celebri canzoni appartenenti a questo album. Prima dell'asta gli esperti avevano stimato un valore compreso fra i 2 e i 4 milioni di dollari ed è stata venduta e stravenduta per 14,5 milioni di dollari. Complimenti. Chi è il compratore? Se sa?
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Feed Stories.
1: Che bello parlare di grandi gruppi, che bello parlare insomma anche di grandi ritorni come le Pussycat Dolls e anche le TLC. È tutto dalla Vale, abbiamo chiuso così puntuale anche questo nostro appuntamento serale qui a Gemini con Hit Parade Stories. Grazie come sempre al buon Riccardo che cura la parte tecnica e noi ci sentiamo domani sera alle 20. Bye bye!
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario 6 cine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Spot.
0: Gemini.
1: Gemini One, the big one. You're sampling the best.
2: Hai voglia di riascoltare l'energia pura della pista da ballo, quella che ha fatto la storia? Allora allaccia le cinture per un viaggio sonoro indimenticabile attraverso i decenni più scatenati. Dalle luci stroboscopiche degli anni 70, al synth pop e l'hip hop degli 80, fino alle sonorità dance e grunge dei 90. Questa è The Boogie Machine, il programma che ti racconta e ti fa ballare con il meglio di tre decenni. Non mancare l'appuntamento. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Gem. In studio, pronto a farti muovere, c'è Nicola Grassetto. The Boogie Machine, il tuo weekend inizia qui.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix. Torna fra poco.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix
1: torna fra poco. Gemini One, the big one. Big survivor.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in